Toya kinseni mose kinkwele toya kinka. Eremi koma di telomi. Eremi oni di telomi. Ori mi oni daru. Aiso di semi. Baba Alano. Yo di risi mi riri.